0: Erginet for Saltale Rea 923 Erginet Saltale.
1: Arizona 10-6 East LA.
0: Arizona 10-6 East LA.